0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Región 97.9. Wake up.